so che tiene il suo andare, si n'attrevere se luego entrò. Però non viene, chiesa, non viene, che es un fantasma.